0: apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Heraldo Radio HD2.